soprassalto, mi sveglio, è già lunedì e non ho voglia di alzarmi e di andare via per 5 giorni a rincorrere questo weekend. Io sono a letto e la fuori.